0: Figaro. Sono qua. Ehi,
1: Figaro.
0: Sono qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro su. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. E se ne sono le fuori, ne sono le fuori della città, della città, della città, della città, della città. Ah, brava Figaro, brava bravissimo. Ah, brava Figaro, brava bravissimo. Ate fortuna, ate fortuna.

luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va e quella, colla rossa va seconda, colla sorda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, è il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, mamma mia.

tutto dice: io cielo, io ardo, idolo mio, pietà, pietà, io ardo, io cielo.

danza e quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno.

luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

ira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà, serra, serra, con la bionda, con la bruna, vai, qua, là, con la rossa, va, seconda, con la scorta, fermo, sta, viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il